Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo viene.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Dea Lasari e questo è il mio nuovo singolo, The Wayne Song. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

poterlo.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La piuma. Una bianca piuma sospinta dal vento nel cielo di un celeste con venature blu. Vorrei essere al posto di quella piuma e godere delle bellezze della natura. Il mio desiderio si è trasformato in realtà virtuale che vive cullata dal vento. Le immagini scorrono sotto di me, gli alberi con le loro chiome, i prati fioriti, i fiumi che scorrono verso il mare, rumori che si sommano alle immagini, profumi che inebriano tutto il mio vagare, il cielo pieno di vita con uccellini che incantano con il loro cinguettio. Improvvisamente un aereo lascia la sua scia, rompendo la magia della natura. Il cielo sembra confondersi con il mare e non riesco a distinguere dove finisce il cielo e inizia il mare. L'orizzonte è così lontano e il sole alto piano piano cala. E l'orizzonte di color rosso lascia lo spazio alla notte stellata. La luna con il suo bianco sembra invitare la piuma in un'altra dimensione. È arrivata la fine del mio viaggio.

anche i viaggi più lunghi finiscono. E quando finiscono, resta uno strano sapore, la nostalgia per qualcosa che mentre lo si viveva sembrava dovesse durare per sempre.

La vicenda si avvia verso la sua fine, con Sal che poco a poco comincia a costruirsi una vita più stabile a New York. Ha un lavoro, una relazione seria e un futuro che comincia a somigliare a quello che un tempo aveva rifiutato, e con sorpresa scopre che quella stabilità che un tempo gli sembrava una gabbia ora gli offre una forma diversa di pace. Dean invece resta fedele a se stesso, continua a comparire e scomparire, sempre in viaggio, sempre in cerca di qualcosa che sembra non trovare mai davvero. Le lettere che ogni tanto arrivano da lui raccontano nuovi progetti, nuove donne, nuove partenze, ma con il tempo cominciano a suonare sempre più stanche, come se anche Dean, nel profondo, iniziasse a sentire il peso di una vita passata a correre senza mai fermarsi. In una delle ultime scene, Dean si presenta a New York in condizioni precarie, quasi irriconoscibile, e Sal, che sta andando a un concerto con la sua nuova compagna, non riesce a portarlo con sé. È un momento di enorme tristezza. I due amici che avevano attraversato insieme l'intera America si separano su un marciapiede in un modo quasi anonimo, senza le grandi parole che ci si aspetterebbe da un addio simile. Sal guarda Dean allontanarsi, infreddolito, solo, e sente il peso di tutto quello che hanno vissuto insieme: la libertà, la velocità, l'amicizia, e di quanto tutto questo, alla fine, non basti a costruire una vita che regga. Resta, in quell'ultima immagine, qualcosa di irrisolto, la sensazione che nessuno dei due, in fondo, abbia trovato del tutto quello che stava cercando lungo tutte quelle strade. La nostalgia in questa storia non è solo per il passato, è per il modo di essere giovani che prima o poi bisogna lasciarsi alle spalle. La parola di oggi, di Piccole Grandi Parole speciale pagine d'estate, è nostalgia. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con, finalmente, la scoperta del libro che abbiamo vissuto questa settimana.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok. Senza lancette, ma qui il tempo non si ferma. C'è il sole, ma scelgo di starmene in piedi sopra una pozzanghera.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao, sono Yub DJ. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Rumba Brava.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

ascoltando in diretta sulla nostra antenna nazionale. Questa è la classifica che si aggiorna in tempo reale, la top 20, i pezzi musicali più ascoltati, streamati e amati negli ultimi 7 giorni. E poi la Dance Chart, Global Chart, insomma, tutti gli ingredienti ci sono anche per ascoltare i pezzi musicali più forti in circolazione. Le Future Power Summer Select dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi ovviamente Roma. Per tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano anche a livello televisivo, questa è Viral Chart Summer Charts. Andiamo di gran carriera dalla posizione numero 20 alla 15. Alla 20 incontriamo Dingo e Malmeda, Irrecuperabile, in discesa. Annalisa, Stabile, alla 19 con Canzone Estiva. Alla posizione numero 18 c'è Clemens For You. Alla 17 c'è Francesco Gabbani, Summer Funk. Stabile rispetto a 7 giorni fa. C'è Malmeda alla 16, troveremo con Calma, Metafisica. Anna, We Girl With You, il suo nuovo singolo, che scivola alla posizione numero 15. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 20. Viral Chart Summer Charts, le classifiche si aggiornano anche d'estate, in tempo reale, sulla tua antenna nazionale.

Anna, il suo nuovo singolo in classifica, il weekend dell'esodo. Milioni di voi teleradioascoltatori che vi state spostando e ci portate nelle vostre auto, nelle vostre destinazioni. Grazie veramente di cuore. Ci trovate in Dub, Sat, Web FM, ovunque. Questa è Viral Chart Summer Charts. Andiamo insieme dalla 14 alla 11. C'è Samuel J in discesa rispetto a 7 giorni fa. Petit, a me, stabile alla 13. C'è Michele Bravi alla posizione numero 12. Io, tu, lei, lui. Alla posizione numero 11 c'è Madame. Mamma non mama. Alla posizione numero 11. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 14.

la margherita di Anna dell'estate 2026, Mama non mama, è la musica trap in classifica. Viral Chart, Summer Chart, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi da Milano e da Roma, per farci prendere la nostra primissima pausa e permettere alla nostra antenna nazionale di andare in pubblicità. Avrebbero detto così i miei colleghi degli anni 80. E allora, fermi lì, dopo lo spot c'è la top 10, i primi 10 pezzi musicali più forti.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Questa è la posizione numero 10. Viral Chart Summer Charts.

Quanti di voi stanno ballando la pizzica? Quanti di voi dal sud sono tornati al nord per lavorare? Quanti invece in questo secondo weekend del mese d'agosto tornano al proprio paese? E beh, è il weekend che prelude Ferragosto, rigorosamente in onda in diretta, è la Viral Chart, Summer Chart. Grazie per i milioni di messaggi che stanno arrivando qua nella nostra pagina ufficiale e ovviamente ai contatti dell'emittente. Grazie a tutti e buone vacanze a chi si sposta, buon mese d'agosto a chi rimane magari in città, magari a lavorare. Ecco, andiamo a scoprire insieme chi c'è alla posizione numero 7, alla posizione numero 9 fino alla posizione numero 7. Alla posizione numero 9 c'è la prima nuova entrata, Dandy Alborosie con Bombonera. Alla posizione numero 8 c'è Bob Domanatori e Blood Red Red in His World. È un pezzo musicale, lui è un DJ producer con prompt per l'intelligenza artificiale. Pensate che è il re dei real, segnatevelo, ricordatevelo, Bob Dominator. C'è Orietta Berti, la terza nuova entrata, Orietta Berti, Rosso Edam con Quanto e Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Ecco, alla posizione numero 7. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 9, dove c'è la prima nuova entrata, Viral Chart, Summer Chart.

Orietta Berti, Rosso, IAM, Quadri, Cuori, Picchi e Fiori. Oh, e non se ne parli più, posizione numero 7. Amici radioascoltatori, ben trovati all'ascolto. Stiamo arrivando alle posizioni ancora più calde. Dalla posizione numero 6 alla 4 c'è Marc Cremont, The Color, con il loro singolo Partenope. Alla posizione numero 6, Achille Lauro invece, La città degli angeli, e la quarta nuova entrata alla 5, Cioffi invece con Carmela. Alla posizione numero 4, questa è la Viral Chart

sulla tua antenna nazionale. È in arrivo la posizione numero 6.

0: posizione numero 4.
1: Carmela, ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Spegnete l'aria condizionata, alzate il volume a palla. Ci trasferiamo negli anni 90 con i vari subwoofer, ecco. E ce la cantiamo tutti, tutti. La posizione numero 4 continua la sua incredibile ascesa, è Cioffi con la sua Carmela. La Carmela che poi però non è sua, è del marito. Si è capita sta cosa, com'è? Carmela. Posizione numero 4, uno dei tanti tormentoni dell'estate. Andiamo insieme alla posizione numero 3, quindi sul podio, il momento del medagliere. Bronzo, oro, argento, oro, anzi, ecco, oro, incenso e mirra, avrebbe detto qualcuno dall'altra parte del videovol quando facciamo gli sciocchini. Signori e signori, siamo prontissimi, tempo zero selecta, Viral Chart Summer Chart. Nel secondo weekend del mese d'agosto c'è Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa e la Costiera Amalfitana. Ancora in salita, alla posizione numero 2, Angelina Mango, Manco Mengoni, Canto d'Amore. Alla posizione numero 1, ancora Noemi, Tu che fai stasera?

0: La signora Noemi alla posizione numero 1 per la quinta settimana. Tu cosa fai questa sera? Voi cosa farete questa sera? Raccontatecelo. Amici radioascoltatori, siamo prontissimi a prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Poi Dance Chart, Global Chart e le Future Power Selecta.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. The summer is
0: magic. È la tua, la nostra Summer is Magic. Grazie per le vostre istantanee che stanno arrivando nelle nostre pagine ufficiali, ovviamente quelle della radio in tag syndication, anche loro. Andiamo. Amici radioascoltatori, secondo weekend del mese d'agosto c'è la Dance Chart Global Chart, i primi 5 pezzi musicali, la top 5. Andiamo a scoprirla, tutta nuova, tutte nuove entrate. Alla posizione numero 5 torna in questa estate 2026 Cornetto DJ, Vibra Paura Ponte, Io Tecno, Io Tecno. Alla posizione numero 4, la seconda nuova entrata, Yalaco, Oh My Boo, Oh My Mami Blue. L'ennesima versione di Oh Mami Blue, un pezzo musicale di base tristino, ecco, che però può diventare anche dance in questo caso all'occorrenza. Sì, sì, assolutamente. Alla posizione numero 3, la terza nuova entrata, un signore chiamato Sean Paul, J-Bosi Club Mix. Un pezzo musicale di un decennio fa che torna, di Sean Paul, in versione remix Clubhouse. Posizione numero 2, la quarta nuova entrata, è tornato Augel Xwell con With You To My Or On My Own. Alla posizione numero 1 un progetto tutto italiano, Banfi Compagni, Lady Laura, che si posizionano alla 1, la posizione più alta in classifica. E allora andiamo immediatamente all'ascolto della numero 5.

In questo agosto torrido è tornato in questa estate 2026 Banfi, Sinti, compagni. Quest'anno è Lady Laura che fa muovere le teste alle discoteche, il pezzo musicale più ballato, mixato, mashuppato. Li vedo pronti dall'altra parte del videowall. Scartiamo il momento delle super, delle Power, Future Power Summer Select. Vi aspettiamo in piazza con la nostra emittente nazionale preferita, sulla nostra antenna, con dirette, con Ricky Cotillon anche, regali, perché noi regaliamo, siamo buoni, va bene? Regaliamo il divertimento, i nostri gadget, quindi tenete d'occhio il nostro sito e ci trovate praticamente in piazza, ovunque voi siate, ci siamo anche noi. È il momento, amici, delle Future Power Selecta. Incontreremo in ordine di comparizione Cambo con Cari Sloan, Madonna, il suo nuovo singolo Love Sensation. Incontreremo in Future Power Selecta persino, tanto per dire, Lollipop Saleh Now. Pele Holonova è il nuovo singolo di Cirque du Soleil. Tornano anche loro in questa estate 2026. E allora, viral chart, Future Power Selecta sulla nostra antenna.

0: Amici radioascoltatori, weekend dell'Esodo, mi raccomando, rimanete incollati alla nostra emittente radio televisiva per continuare a rimanere informati su ciò che accade su strade e autostrade. Anche a livello nautico siamo presenti 24 ore su 24 con i nostri programmi intrattenimenti innovativi e ovviamente a livello informativo. Tempo Zero Selecta, Summer Selecta torna il prossimo weekend, quello di Ferragosto. Ciao!
1: Hello, I am Boy Destiny. Greetings to all the listeners here on Antenna Web Radio. Presented to you today is my latest song, Super Love.
2: Yeah, that's right. My girl's got superpowers.
3: Come on now, stop lying, bro.
2: Not seriously.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark. Right and ready, ready.
2: Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web Buon Natale!

speciale.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

ben ritrovati a tutti voi amici ed amiche di questa grande radio che è Antenna Web. Da qui parte questo programma, un'ora insieme con una sola priorità, ascoltare tanta bella musica italiana. Diamo il via alla presentazione dei primi quattro brani. Diodato, ciao ci vediamo. Claudio Baglioni, Porta Portese. Luca Carboni, Faccio i conti con te. Marco Mengoni, Due vite. Regolate il volume e buon ascolto.

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Prossima canzone, una canzone per te, ma non solo per te, ma per tutti. Vasco Rossi, ripetendomi, una canzone per te. Giulio Wilson, insieme agli Intilimani, vale la pena. Lucio Battisti, Luci A. Giordana Angi, Amami adesso.
1: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vai Giampiero, non ti fermare, ancora altre canzoni da presentare, Chiara Galeazzo, Straordinario, Enzo Abitabile, Vola con me, Aiello, Festa, Bungaro, Quando torni.

In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale. Confermo, sono proprio io. Siamo arrivati agli ultimi tre brani, sempre rigorosamente nell'ordine Dente sarà la musica, Marco Masini Cenerentola ed infine Antonello Venditti Le tue mani su di me.

capito, è una cosa seria. E poi ora non puoi parlare. Vengo a prenderti io stasera quando esci da lavorare. Una breve telefonata, lo sai.

pena dal tuo tenero nascondiglio. Alla fine di questa cena tu mi dici che aspetti un figlio. Lui ti ha detto che non è pronto,

vanità, una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato

chiamarti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a

Pure questo appuntamento è giunto al termine. Spero che le canzoni siano state di vostro gradimento. Vi aspetto per la prossima volta. Invitate all'ascolto anche qualche vostro amico. Più siamo e più ci divertiamo. Un grazie da parte mia e rimanete con Antenna Web. Un saluto a tutti!

La piuma. Una bianca piuma sospinta dal vento nel cielo di un celeste con venature blu. Vorrei essere al posto di quella piuma e godere delle bellezze della natura. Il mio desiderio si è trasformato in realtà virtuale che vive cullata dal vento. Le immagini scorrono sotto di me, gli alberi con le loro chiome, i prati fioriti, i fiumi che scorrono verso il mare, rumori che si sommano alle immagini, profumi che inebriano tutto il mio vagare, il cielo pieno di vita con uccellini che incantano con il loro cinguettio. Improvvisamente un aereo lascia la sua scia, rompendo la magia della natura. Il cielo sembra confondersi con il mare e non riesco a distinguere dove finisce il cielo e inizia il mare. L'orizzonte è così lontano e il sole alto piano piano cala. E l'orizzonte di color rosso lascia lo spazio alla notte stellata. La luna con il suo bianco sembra invitare la piuma in un'altra dimensione. È arrivata la fine del mio viaggio.

liberté tout au fil des années.

Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La piuma. Una bianca piuma sospinta dal vento nel cielo di un celeste con venature blu. Vorrei essere al posto di quella piuma e godere delle bellezze della natura. Il mio desiderio si è trasformato in realtà virtuale che vive cullata dal vento. Le immagini scorrono sotto di me, gli alberi con le loro chiome, i prati fioriti, i fiumi che scorrono verso il mare, rumori che si sommano alle immagini, profumi che inebrano tutto il mio vagare, il cielo pieno di vita con uccellini che incantano con il loro cinguettio. Improvvisamente un aereo lascia la sua scia, rompendo la magia della natura. Il cielo sembra confondersi con il mare e non riesco a distinguere dove finisce il cielo e inizia il mare. L'orizzonte è così lontano e il sole alto piano piano cala. E l'orizzonte di color rosso lascia lo spazio alla notte stellata. La luna con il suo bianco sembra invitare la piuma in un'altra dimensione. È arrivata.

La vicenda si avvia verso la sua fine, con Sal che poco a poco comincia a costruirsi una vita più stabile a New York. Ha un lavoro, una relazione seria, un futuro che comincia a somigliare a quello che un tempo aveva rifiutato e con sorpresa scopre che quella stabilità che un tempo gli sembrava una gabbia ora gli offre una forma diversa di pace. Dean invece resta fedele a se stesso. Continua a comparire e scomparire, sempre in viaggio, sempre in cerca di qualcosa che sembra non trovare mai davvero. Le lettere che ogni tanto arrivano da lui raccontano nuovi progetti, nuove donne, nuove partenze, ma con il tempo cominciano a suonare sempre più stanche, come se anche Dean, nel profondo, iniziasse a sentire il peso di una vita passata a correre senza mai fermarsi. In una delle ultime scene, Dean si presenta a New York in condizioni precarie, quasi irriconoscibile, e Sal, che sta andando a un concerto con la sua nuova compagna, non riesce a portarlo con sé. È un momento di enorme tristezza. I due amici che avevano attraversato insieme l'intera America si separano su un marciapiede in un modo quasi anonimo, senza le grandi parole che ci si aspetterebbe da un addio simile. Sal guarda Dean allontanarsi, infreddolito, solo, e sente il peso di tutto quello che hanno vissuto insieme, la libertà, la velocità, l'amicizia, e di quanto tutto questo, alla fine, non basti a costruire una vita che regga. Resta, in quell'ultima immagine, qualcosa di irrisolto, la sensazione che nessuno dei due, in fondo, abbia trovato del tutto quello che stava cercando lungo tutte quelle strade. La nostalgia in questa storia non è solo per il passato, è per il modo di essere giovani che prima o poi bisogna lasciarsi alle spalle. La parola di oggi, di Piccole Grandi Parole speciale pagine d'estate, è nostalgia. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con, finalmente, la scoperta del libro che abbiamo vissuto questa settimana.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: ecco a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
1: Benvenuti a tutti ai Nuovi Solchi, sono Fabio, vi do il bentornato su questa emittente per il vostro programma di riferimento sulle novità discografiche settimanali, nonché spero anche il vostro programma preferito. Diciamo che non sono tantissime le novità della settimana, alcune nemmeno di qualità se proprio vogliamo andare a vedere, però qualcosa di interessante c'è, poche le novità italiane, qualche collaborazione diversa dal solito, invece qualche altra ormai consolidata. Insomma, il periodo vacanziero si riflette anche sulle nuove uscite, credo non normale amministrazione per quanto riguarda il periodo. Ma iniziamo subito con un brano dance adatto a spiagge, discoteche, locali marittime e naturalmente anche al periodo. Il nome è del maestro della house music e ci porta direttamente a Ibiza con la collaborazione di Bash. Quindi una mano al volume, l'altra al vostro dream preferito, perché arriva la carica dance firmata da Bob Sinclair con Bash, Tequila e Ibiza.

Ritorno estivo per il 57enne DJ francese Bob Sinclair, che torna a firmare la colonna sonora della nostra estate. Questa volta lo fa in collaborazione, come dicevo, col DJ producer francese Bash. Ritmo house, vibrazioni da club e anche quel sapore così inconfondibile di Baleari, in una traccia che celebra l'atmosfera estiva della nightlife, la combinazione perfetta tra ritmo incalzante, vibrazioni solari da festival e il desiderio di ballare fino all'alba, dove Ibiza è proprio l'isola simbolo mondiale della club culture, della musica elettronica e della libertà, mentre la tequila rappresenta lo spirito della festa, la spensieratezza, il calore e la voglia di evasione. Che dire, canzone estiva. Ora l'unico brano italiano veramente interessante della settimana, in un funky groove che è travolgente, pesantissimo per il dance floor e per la firma inconfondibile di una leggenda del soul italiano. Si parla di Al Castellana, icona della scena soul, funk e black music in Italia, attivo principalmente negli anni 90, che si unisce all'ironia di D'Argent D'Amico per guardare la vita dall'alto e cambiare prospettiva. Alzate il volume, arriva Rooftop.

Due mondi completamente diversi che però si uniscono e danno vita ad un brano di pura eleganza black e ritmi affilate. Rooftop unisce sonorità pop, groove funk e ritmi dance floor, e la terrazza, rooftop appunto, diventa così una metafora, un punto di osservazione da cui guardare la propria vita dall'alto per fare un bilancio e scegliere di chiudere un capitolo e aprirne naturalmente uno nuovo. E sullo sfondo c'è la Milano delle terrazze, degli aperitivi, delle apparenze raccontate però con ironia, canzone di prospettiva.

Ora ritmi elettronici, voce inconfondibile per una fuga totale dalla realtà, un sound sintetico avvolgente per segnare un posto lontano, lontano da tutto. Ora sono i Softshell che vi portano nella loro dimensione pop oscura, accompagnandovi in un viaggio denso di pathos. Ascoltate!

In Heaven, tratto dal brano dal nuovo album dei Soft Cell Danceteria, esplora così la ricerca di un rifugio ideale o di un'estasi personale, lontano da quelle che sono le tensioni, la rigidità del mondo reale. E qui Soft Cell usano il concetto di paradiso un po' come una metafora per un luogo emotivo di completa libertà, trascendenza e fuga, avvolto in quella che è la loro classica cifra synth-pop teatrale e anche un pochettino così malinconica. Come definirlo? Come evasione? E ora c'è anche un piacevole ritorno, una voce inconfondibile che torna a emozionare con un brano che racconta le fasi e le stagioni del cuore. Possiamo definirlo così, come un viaggio tra delicatezza synth-pop e carica emotiva. Ascoltate Four Seasons, il nuovo singolo di Ellie Goulding.

Cambiano i tempi, cambiano i ritmi, ma la voce e soprattutto la musica di Ellie Goulding resta sempre una certezza. Questa volta è impegnata in un pezzo dall'atmosfera avvolgente che esplora il ciclo dei sentimenti e la capacità di restare accanto a qualcuno attraverso ogni fase della vita. Le quattro stagioni non sono altro che una metafora delle trasformazioni emotive, dei momenti di calore e di intesa, a quelli più freddi e complessi. Il brano racconta come un legame autentico sappia evolversi e resistere al tempo che passa. Che dire, evoluzione?

0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: E il prossimo è forse il singolo più interessante tra quelli che sono usciti venerdì 31. Diciamo così che è un po' un intreccio elettronico che alimenta tensioni e cambi di prospettiva. Chitarre affilate, sintetizzatori freddi e l'energia indie rock di sempre. In questo prezzo i Bloc Party si muovono nella loro natura obliqua. E questa è No We Can Be Friends. No.

0: I think of him, it's a sadness that I feel, because it's clear now that none of this is real.
1: E con un sound particolare tornano i Bloc Party e lo fanno con quella stessa attitudine frammentaria che usano da sempre, quindi ritmi regolari, soluzioni sonore che ampliano il loro vocabolario però senza snaturarlo, mentre così raccontano, esplorano la rottura definitiva di un rapporto e il gelo emotivo che subentra quando l'amore si spegne, raccontando l'impossibilità, al contrario di quello che dicono molti, di restare amici dopo una storia finita, quando la distanza tra le due persone diventa incolmabile, chiamiamola così, e non rimangono che il distacco e l'amarezza, con un limite praticamente invalicabile. But for now, we can't be friends. E ora un intreccio unico tra calore organico, synth elettronici, dove viene trasformata la voce umana in uno strumento elettronico puro, in un groove, definiamolo ipnotico, ma sì, ci sta, anche pesantissimo, più che pesantissimo, pensatissimo, ecco, è la parola più giusta, per la pista che sale piano piano fino a travolgerti. Alzate il volume per i Four Tet, il nuovo singolo Human Voice.

un bel pezzo di elettronica raffinata e ritmi da club di notte fonda, dove il significato sta nella connessione tra organico e sintetico. La voce umana viene decostruita e usata come uno strumento per dare un'anima, un calore e un senso di empatia al ritmo digitale della cassa 4. Ecco, il brano completo, che adesso noi interrompiamo, dura più di 6 minuti. Ad ascoltarlo tutto, veramente un bel brano ipnotico. E ora un altro ritorno, per un grande ritorno per Ariana, grande appunto, che riprende il suo nome, dove la sua voce si spoglia di ogni sovrastruttura per svelare una delicatezza pura e disarmante. Un brano che parla di fragilità, di rinascita, con la grazia che ha un petalo al vento. Mettetevi comodi e ascoltate il brano.

In questo pezzo Ariana con Petal si muove in una dimensione, definiamo pure introspettiva, affidando alla scrittura un dialogo diretto con le proprie fragilità, con le figure che lei evoca nei suoi testi. È un pop veramente elegante e anche controllato, dove la vulnerabilità diventa materia narrativa, senza però perdere quella precisione melodica che può contraddistinguere questo pezzo. Come definirlo? Delicato. Ora cambiamo un pochettino genere e andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma quest'oggi, per godere un brano perfetto per ritrovare quella carica nei momenti più dura. Lui è un DJ norvegese, Alan Walker, e questo è il suo ultimo lavoro.

0: Ed anche è un bel messaggio quello che Alan Walker vuole far passare con Pine. Infatti in questo brano lui esplora il tema della forza interiore, della resilienza, incoraggiando ad affrontare le difficoltà a testa alta, senza battersi. E il testo e le melodie invitano a non scappare di fronte a quelle che sono le sofferenze che purtroppo tutti dobbiamo prima o poi affrontare, ma trovare il coraggio di lottare ed essere forti quando tutto diventa difficile. E qui, credetemi, personalmente in questo caso mi trovo pienamente d'accordo, direi forte. Quindi con Alan Walker si conclude Nuovi Solchi. Anche oggi, prima di salutarvi, volevo segnalarvi alcune nuove uscite. Il classico disco latino di Karol G con Matadora, oppure il reggaeton morbido che alterna malinconia e slancio melodico di Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, che si chiama The Olvido, tra virgolette la la la, o ancora le pulsazioni elettroniche e una pop dance levigato che offre Talk to Me Zara di Robin e Zara Larson, ed infine l'essenzialità acustica dei Wolf Alice con Hammond Song. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a tra 7 giorni con le prossime uscite di venerdì. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
0: Benvenuto weekend.
1: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Ecco il primo di oggi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

DMC e Jovanotti, la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

0: Tu, yeah, yeah, yeah.
1: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
2: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Radio Venezia.
1: In the mix. Mix.
2: Benvenuto weekend.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Erasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltsam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. Inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco. Prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti, perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico, non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana, quindi insomma io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, Brano Saremo Giovani, Scusa Mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E Amico Come Va, scritta per mia sorella, Amico Come Va, scritta per il mio migliore amico, sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza strevizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante, perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo... Intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltsam. Posso chiederti come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band. Peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore. Forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le canzoni registrate in camera sua, con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana. E insomma anche altre scuole l'avevano fatte. E suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae. E siccome andavano de moda i Maneskin e noi avevamo 17 anni, abbiamo detto: ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiamenti del nome. Una roba veramente,
0: ma
1: io,
0: sai,
1: non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
0: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima: ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo. Ma posso dirti che è fighissimo, veramente.
1: Grazie, grazie. Lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Selsam.
0: Diciamo,
1: cioè, ma che, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello
0: e quindi
1: sì, quello
0: va benissimo.
1: Sì, oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno: ma tu sei Scusa Mamma Se? No, regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15. Cioè, prima di quella là, l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello. Ma tu sei Canteremo un ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico: tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello. Cioè, è proprio...
0: Vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta.
1: Sì.
0: Cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Selsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, S-E-L-T-S-A-M, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Selsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando,
1: grazie,
0: una cosa importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno,
0: ecco,
1: i sogni si possono realizzare, però bisogna
0: assolutamente
1: lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in
1: grazie
0: musica
1: mille
0: un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Selsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic, ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui. Tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Hi, this is Toothgore from the UK and you're about to hear my new single on Antenna Web.

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate

Ed inizia la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana in Italia. Ancora una volta un saluto da Massimo Esposito e insieme scaleremo questa classifica con i grandi tormentoni di questa estate 2026. E alla posizione numero 20 ritornano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.

Buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme anche questa settimana sulla vostra radio preferita. La testa gira, rientrano in classifica Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla. Mentre perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, Achille Lauro con La città degli angeli.

0: Tanti movimenti anche oggi all'interno della classifica italiana. Questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme ogni settimana scaliamo i tormentoni di questa estate 2026. E attenzione, perché alla posizione numero 18 risale Ultimo con Romantica e al numero 17 perde qualcosina Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Grande successo per Fulminacci con Maledetto Me, che è sempre all'interno dell'Italian Chart. Questa settimana alla posizione numero 16. Sono Massimo Esposito, questa è la classifica italiana e la stiamo scalando insieme anche questa settimana. Al numero 15 sono stabili come la scorsa settimana Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana.

Ed è questo il ritmo dell'estate, il nuovo tormentone per il 2026. La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Benvenuti, questa è l'Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. Sale al numero 14 Madame con Mamma non mamma, mentre al numero 13 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, Irama con il grande successo dal titolo Cabana.

Un buon periodo per Saif con un nuovo successo dal titolo Parlar d'amore, che abbiamo incontrato direttamente alla posizione numero 12. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché sono stabili rispetto alla settimana scorsa Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po'...

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Ancora una volta una buona estate, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la Italian Chart, le 20 canzoni più ascoltate in radio nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Scopriamo adesso le prime 10 posizioni. Al numero 10 Francesco Gabbani con Summer Funk. Yeah!

I grandi successi italiani all'interno della Italian Chart. Ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Siamo arrivati alla posizione numero 8, dove troviamo Tu cosa fai questa sera con Noemi. Stare con

Tanti auguri di pronta guarigione per la carissima Noemi con Tu cosa fai questa sera? Scende alla posizione numero 8. Anna sale con la sua White Girl Wasted al numero 7, mentre attenzione alla posizione numero 6, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 5 c'è Gaia con Bossa Nostra, mentre alla posizione numero 4 sale Samurai J, Flamenco.

Questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono, insieme la stiamo scalando, le 20 canzoni italiane le più programmate radio questa settimana. E siamo arrivati sul podio, stravolgimenti in vista, perché al numero 3 scendono i Pinguini Tattici Nucleari, sono stati per tantissime settimane al vertice della Italian Chart. Oggi con Sorry Scusa Lo Siento sono al terzo posto.

Nella Italian Chart, grandi stravolgimenti tra le primissime posizioni. Sorry, scusa, lo sento. Dei Pinguini Tattici Nucleari scendono alla posizione numero 3. E attenzione, sono stati in testa alla classifica la scorsa settimana. Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope, oggi al secondo posto.

C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana, che è nuovissima. Al numero 10, Summer Funk con Francesco Gabbani perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa, mentre sono stabili Emma con Fabri Fibra e Antidroga al nono posto. All'ottava posizione scende anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera? White Girl Wasted di Diana risale la classifica. Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Risale Gaia al quinto.

Just hurt for me, though I can get a high satisfaction.

0: You tune to Antenna Web.
1: Tania Klempaska.
2: Vibes Radio Show.
3: House Vibes Radio Show. Una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
2: Buon ascolto.

serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: House Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Sono periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brascio ed io, Stefano Antonini, con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brascio dal titolo Caliber.

Percorso musicale di 120 minuti, racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la tua playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brush, molto prolifici in questo periodo, ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce, come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams, Beyond Love, Sunlight, Sunlight starts to fade away, shadows in the dark, Yuki Spica, Equinox, Dozem, Beach Kisses.

Si guarda assolutamente al futuro Jono Stevenson con Whispers of Dream. L'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Bracci, a me e a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: È piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Ryub.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much,

0: Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon Pneuma.

0: passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

0: funk it. Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce.
1: Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
3: Ready for the mad thing. It's a mad thing of one.
1: Joselli, Reflection. Andy Sin, Enrich, Ein, Keep on Dreaming.

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team. Per 15 minuti adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi pari ascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents Deep Waves Music Show, hosted by international DJ and producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. Your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world.

0: We are live from the Deep Waves Music Studios in Miami.
1: C-Pain.

C-Pain track of the week.

Get your rocks up, bust that beat, wanna rock in my house, girl.

Then on the summer sea, cause I see you got a dream, cause I